paese ho una valigia di cartone, sono vestito sì in borghese ma dentro c'è il bandoneone.

stipendio per un tanghero incantador. È questo dunque il bel compendio di un'esistenza di languor.

laggiù, laggiù, nell'indaco laggiù. Foschia, foschia, enigma, fantasia. Laggiù, laggiù, sono persone o sono sogni, sì, laggiù.